0: intenso il traffico su grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le strade.
1: Oh, ecco, è Rucca, sunti a più retta, valta, ma più orchestra la più non vicone, a sitta non auto, le alla tas, le rucchisi di massa, le due rifiuti, presso il lupo e i servetti, fuori dall'alto, che è esperto in un punto forte.
2: Ma non fuori da FM, ma non si domani, da not where house things on the right.
3: We have a major problem on all our means at the moment, gridlock to the southwest of boundaries to the city, police are diverting traffic around the area, and similar problems in the north and south. With the 7 o'clock rush, police have issued a standard emergency warning.
2: Which means stay there until the road is clear.
4: Autobahn Wiesentraffel ist in Hannover noch einmal zwischen Dernburg und Friedrichshain 3 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Autobahn 1 aus einer Hauptrichtung in Bremen.
5: And the police have estimated the people stranded on the M25 west of London should expect to be there for at least another 4 hours. Police also stress the drivers not to leave their vehicles.